Dichov salgo javerchei, palai, palai, palai. Bedile paramiche, ano shirosima yeik, di kabrigun di mesa yeik. Mangeltu, batashale mangeltu.